0: faccia tutta catalana, figa fiava, tu ce lo cartitti, dei dei dei sembra buona compagnia. Ma se ti arriva l'invitazione per la consulta, figa fiava.
1: Parà! Frenà!
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.